0: Bono, Oli, Olé. Panino, Vitello, Formaggio et les Rondos d'Indro. Gelati, Frittati, Spaghetti, Légumi, Salami
1: et Canetti.
0: Canetti, oui. Minestra, Senata.

0: enfant.
1: Où est Bobbins?
0: Tivolio, ti amo, coro mio, un bacio, coro
1: bacio.
0: Tenorro, diletto, intimo, devoto.
2: Cochonou.